Tutti magari a tutti come sai che stava a cucciarci mua anni qua ciò mi qua haiak mi sta haiak che ha sacci mua in a hotta hai tutti gatti qua che ha sisca mi gomotta hittà in